0: Digile di anna di kakapa, digile di anna mekhale, bae tapele, lefatshe lolo otlhe le dikgosi, mekhase o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0, the heartbeat of the vibe.
1: You are now tuned in to Lekwa FM, the heartbeat of the fall.
0: Digile di anna di kakapa, digile di anna mekhale, bae tapele, lefatshe lolo otlhe le dikgosi, mekhase o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0, the heartbeat of

ba medwana tsheletso ha re fela modimo wa khotsa hlonolo fatse palo ya lentse ho seng hona modimo wa khotsa ai hlonolo fatse palo ena ya lentse e fetwe mo sebetsi e ske ya tswa fela e be di jo ba hlokang di jo be di aparo ho ba hlokang di aparo Murimo khotso ha hlonolo fatse mabitsong a mararo bitsong la ntate le la morale la moya o halalelang ka Kriste morena amen are ikwale na le wena mona har ba tshidise mmamedi wana tshebeletse ke setse fela ka metse tse seng mekae har ba tshidise a ke re khogo ya ha

kopanele re thula mabota bokabza ba chuba di gosh modi tafulene di rock me gwanthi re jaiva le yona zaka etletse di potla bo maestro ba tsweri di dog bo tsepi bo bev bo ivon bo thandi bo pem le botone rena mawa

bashanyana le rile a morija buthabuthi dilo ya pele a re madimo ke le bolele gore pere ha ije go tiwa di hwa pa le mandate.